Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Si de veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Ritruem ou awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perro.
1: Primo libro di Re, capitolo 17, seconda parte, versetto 13. Elia gli disse: non abbia paura, vai e fa come tu hai detto, ma prima preparami con questo una bastella e mi portare. Ne varrei dopo per te e per tuo violo, che così parla l'Eterno Dio di Israele. A varina che c'è in l'oaso mancherà mica, e l'olio che c'è in la ciaretta un diminuisce mica, fino al giorno che l'Eterno varrà più e non ta vaccia di adera. Andò e fece secondo la parola d'Elia, e per un pezzo ebbe a mangiare, ella e la sua famiglia e Elia. A varina che era in l'oaso mancò, e l'olio che era in la ciaretta un diminuì, secondo la parola che l'Eterno aveva pronunciato per mezzo d'Elia. Dopo queste cose, il violo di Adona, patrona di Agasa, s'ammalò e la sua malattia fu violente al punto che non firmò più fiato in ello. Adona disse allora a Elia: «Chi c'è tra te e me, uomo di Dio? Sei venuto in de me per ramintarmi a mia iniquità e per famor mio violo?» Gli rispose: «Dammi il tuo violo!» E lo pigliò da useno di Adona e lo ugulò in la gamara alta dove lo stava e lo tinò non tausoletto. E poi invocò l'Eterno e disse: «Eterno mio Dio, voli intristia al punto di famoso o violo, anche questa vedova che mi ha ricevuto come un ospite!» E si stese tre volte, non tausitelo, invocò l'Eterno e disse: «Eterno mio Dio, ti prego che l'anima di Suzidelo torni in elo!» L'Eterno stette astenta a voce d'Elia e l'anima di Uzitelo tornò in elo e fu reso a vita. Elia pigliò Uzitelo, uvalò da gamara alta in la casa e udette a sua mamma. E Elia disse: «Guarda, il tuo violo è vivo!» E Adona disse a Elia: «Riconosca, che tu sei un uomo di Dio e che la parola dell'Eterno nella tua bocca è verità!»

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8. RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: L'8 maggio affistemo a San Desireio, Saint Désiré, vescovo di Bourges nel 550. Cancelliere reale e vescovo di Bourges fu l'uno dei più grandi vescovi dell'epoca merovingiana che contribuettene a tirare a Gaglia la Gaule di difficoltà de Daria missa lo sfondamento d'impero romano e che le resene una civilizzazione rendendola cristiana. Cancellieri esercitò la sua carica di maniera accontentata a tutto il mondo, ma tavia più di una volta voglia di chittare sta corte piena di cose con erano mica beddi e di crudeltà, seppi pacientà e pensando che d'altra sua piazza un'aria nemica possibilità di impedisce tanto male. Il suo vescovato fu denomarcato per conciliazioni e a pace e giunto di fatti a riconciliare l'Anjou e il Poitou in verra e a rimettere a pace tra i tribù tedeschi pronti a tombarsi. Eccoci qual fu su gran vescovo di Bourges morto nel 550.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Re, capitolo 17, seconda parte, versetto 13. Elia gli disse: «Non abbia paura, vai e fa come tu hai detto, ma prima preparami con questo una bastella e mi portarei. Ne varrei dopo per te e per tuo figliolo, che così parla l'Eterno Dio d'Israele. A farina che tiene l'uaso mancherà mica, e l'olio che tiene la ciaretta non diminuirà mica, fino al giorno che l'Eterno verrà più e non ta vaccia di Adera». Andò e fece secondo la parola d'Elia, e per un pezzo ebbe mangiato ella e la sua famiglia e Elia. A farina che era in l'uaso mancò, e l'olio che era in la ciaretta non diminuì, secondo la parola che l'Eterno aveva pronunciato per mezzo d'Elia. Dopo queste cose, il figliolo di Adona, patrona di Agasa, s'ammalò e la sua malattia fu violente al punto che non firmò più fiato in ello. Adona disse allora a Elia: «Chi c'è tra te e me, uomo di Dio? Sei venuto in de me per ramintarmi a mia iniquità e per far morire mio figliolo?» Gli rispose: «Dammi il tuo figliolo». E lo pigliò da useno di Adona e lo ugulò in la gamara alta dove lo stava e lo tinò non tausoletto. E poi invocò l'Eterno e disse: «Eterno mio Dio, voglio intristire al punto di famore suo violo, anche questa vedova che mi ha ricevuto come un ospite». E si stese tre volte non tausitelo, invocò l'Eterno e disse: «Eterno mio Dio, ti prego che l'anima di suzzidelo torni in elo». L'Eterno stette astenta a voce d'Elia e l'anima di Uzitelo tornò in Elia e fu reso a vita. Elia pigliò Uzitelo, uvalò da gamara alta in la casa e udette a sua mamma. E Elia disse: «Guarda, il tuo viole è vivo». E Adona disse a Elia: «Riconosca ora che tu sei un uomo di Dio e che la parola dell'Eterno nella tua bocca è verità».